in un'isola, perduta in mezzo al mare, viveva un vecchio albero tormentato dal vento. Una notte di tempesta, trascinato dalle onde, arriva un naufrago, in un delirio di sogni e di parole.